Quindi ciao ragazzi, ciao ragazze di Radio Gwendolyn, siamo in onda direttamente da Oh My God Frank su Radio X. Io sono Alan, dopo di me ci sarà Ste e anche DJ Yelen che metteranno musica. Poi ascolteremo anche il concerto incredibile di Azzutti Valine e poi il Fishnet Collective, sempre dalle nostre parti. Volevo solo salutarvi e andiamo avanti adesso con ancora un po' di musica che vi metto io, e poi dopo passerò la palla a Stefano Bastianelli e DJ Yelen.